sull'uomo scamiciato, un'orda di sole risuscitò disinvolta dal selciato, la visiera del berretto volava nella sera, non capisco, ma da ogni parte le piccole fanciulle sono indifese. Si procedeva, dalle finestre si scrutava ad ogni costo. Qualcuno che vigilava impedì lo sterminio. Stasera, mentre mi parli, il mio pensiero vede profilarsi un futuro. I tuoi gesti, le tue parole mi ricordano che noi due abbiamo un passato, il presente già non è più. Stasera, per la prima volta, tu mi chiedi se ti amo. Cara, la tua mano è così piccola, mi sfuggirà sempre. Amore, però ti amo sempre di più, anche così.

il presente già non è più. Stasera, per la prima volta, tu mi chiedi se ti amo. Cara, la tua mano è così piccola, mi sfuggirà sempre. Amore, però ti amo sempre di più, anche così.

capisco che è molto grave. Cercherò di essere preciso, cercherò di ricordare. La sabbia era fresca. Sulla riva del mare la spiaggia deserta, la voglia di amare, distesa felice, mi tendeva la mano. Io senza pensieri guardavo lontano, guardavo sott'occhio il suo seno scoperto, le sue gambe nude.

un colpo preciso nel centro degli occhi. Lo vidi cadere, sembrava una statua. Il sole era caldo, di colpo svanì. Non so come avvenne, è stato così. Mi raccomando a te, tirami fuori e se incontri Molly, dille che è proprio e veramente nel mio cuore.